Hello. Hello, Caro. Hello. Hey, hold on. Oh, this is a basolo. Otoni, tatu nyaju. 09062 Dometa 949. But in wo me pata lori Facebook, mo ri lori YouTube.

0: ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa okay.
1: Yali Jani, mo wa ni tabayi lati le mo bi awon eyan se se damo Maggi chicken flavor si oya esipeli celery
0: S E L E R R I E
1: salary ah bodami esipeli esipeli no di salary oya lokun ibiyanju esipeli turmeric
2: T U R M E R I C turmeric
1: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
0: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo